0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

infettato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

vuole. Ti penso e non mi sembra vero. Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero. Grazie a me ora confondi lo schifo con l'amore. Ti cerca quello che

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: per sempre sì.
1: Grazie, ma io non capisco niente. È bellissimo, grazie.

0: parola d'onore.
1: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
2: Eh sì, alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini, ma c'è una nuova. Domenica prossima, 5 luglio, ultima puntata di Cappuccino in diretta, poi ovviamente ci saranno le ferie e si riprenderà a settembre, normalmente il 14 settembre. A partire dal 14 settembre l'emissione Cappuccino non andrà più in onda dalle 8 alle 11, ma dalle 8.30 alle 11.30, grazie a buon vouloir del nostro presidente Nadia Etayeb. Merci Nadia. E puis qua ancora a dire tout de suite, le barbecue organisé par l'association Transitalia à Drancy, prévu pour cet après-midi, a été annulé à cause de la canicule. Donc restez au frais, ce n'est pas la peine de vous rendre au stade Guy Moquet et continuez à écouter Cappuccino. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours téléphoner à l'association au 01 48 31 78 95. Ou bien au 06 09 68 43 85. Dunque torniamo alla musica. Dopo la cacca bella è il momento di una festa al chiar di luna.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Chantal Perry, un dolce slow e tanti ricordi, Love in Portofino.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso da Musiani per tutte le ascoltatrici di Cappuccino, sono Carezze.

Carezze per tutte le ascoltatrici di Cappuccino, e adesso da Giovanni Castellano e la sua orchestra, Come facette mamma.

La speranza è sempre l'ultimo a morire, come si suol dire, e allora da Rosanna Fratello va speranza, va.

così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: Raffaele, dove andiamo con la cartolina oggi?
1: Je ne sais pas.
0: Nel fresco.
1: Je voudrais bien. Ebbene, ma ci affrontare la cartolina ideale questa mattina ci porta ad Avoletta, un piccolo centro situato in posizione suggestiva su un colle a poca distanza dal fiume Tanagro in provincia di Salerno. Antichissime le origini di questo centro, che secondo gli studiosi sarebbe stato creato al IV periodo interglaciale. I greci lo chiamarono Aiulectos a seguito della conquista avvenuta intorno al IX secolo a.C. e i romani lo ribattezzarono Olibola per la presenza di folti ulivi che ancora oggi costituiscono un'importante fonte di reddito per gli abitanti. La leggenda vuole che il nome della località derivi da Aoleto, il fedele amico del nocchiero Palinuro, che non volle separarsi da lui neppure dopo avergli dato sepoltura. In epoca medievale la cittadina era cinta da mura e al centro sorgevano la chiesa parrocchiale e l'imponente castello. Al centro antico, infatti, si accede ancora oggi attraverso tre porte: Porta Castello, Porta del Fiume e Porta Rivellino. Ottimamente conservato è il castello Castriota, databile intorno al XII secolo, nel quale è ancora possibile ammirare i sobri interni che conservano parte degli antichi arredi. Il più importante edificio sacro della cittadina d'Auletta è comunque la chiesa di San Nicola di Mira, presso la quale si conserva la reliquia del santo patrono del paese, San Donato da Ripacandida. La natura comunque uno dei beni più preziosi di questa terra, e infatti dando uno sguardo a questo territorio è emozionante scoprire un paesaggio estremamente variegato. Auletta è un luogo che si presta a piacevoli escursioni a carattere naturalistico attraverso pinete, boschi di acace, castagne e querce, oppure sul lungo fiume, abitat naturale di diverse specie di animali come l'ontra, i cinghiali, e se al termine di una bella e tanta escursione il turista avverte più appetito dal solito, potrà sempre contare su un ottimo piatto di pasta e fagioli, fusilli con carne di cinghiale, la ciambottola, i funghi porcini alla brace e i bucatini con funghi chiodini. Era tutto per la cartolina. Torniamo alla musica.
0: Oui, Raphaël, ben avec tout ce que tu viens de nous citer à manger, avec cette chaleur, je pense que ça va pas être très possible.
1: Ça va pas passer.
0: Non, je crois pas. Donc, on continue donc avec Ricky e poveri innamorato di te.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Durante la cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha sottolineato quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte e la riconoscenza della Repubblica per chi si impegna su questo fronte. Il Presidente ha ringraziato il sottosegretario Mantovano per l'opera propulsiva che svolge. La lotta alla droga, ha concluso, è decisiva per il futuro dell'Italia. Con una serata dedicata alla lirica si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria e tra le più prestigiose architetture teatrali dell'Italia centrale. In scena oggi l'Elisir d'Amore, opera in due atti di Gaetano Donizetti, eseguita dall'orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e diretta dal maestro Dorsi. Storia, arte e spettacolo. Il teatro fu inaugurato il 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Nel 2025, secondo l'UNICEF, sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni di bambini, spesso uccisi e martoriati dalle guerre. Migliaia di vespisti a Roma per il Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni degli 80 anni del celebre scooter Piaggio. Tra i vari eventi per l'anniversario, il Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi, da Caracalla al Colosseo, un murale al Pigneto e una moneta celebrativa. La Vespa fu brevettata il 23 aprile del 1946. Chiudiamo il tempo previsto oggi in Italia. Inizio di giornata serena ma in continuo annuvolamento sull'arco alpino e prealpino, dove seguiranno rovesci e temporali durante le ore più calde della giornata. Al centro-sud la nuvolosità sarà meno diffusa, ma non mancheranno alcuni piovaschi.

Torniamo alla musica, ascoltando per piacere di Amabile Jack qualche nota di fisarmonica con un tango di fuoco eseguito da Paolo Bertolini.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso Daniela Pizzi, un brano del 1952 che racconta di un papero che cerca di raggiungere i papaveri alti. L'immagine può essere interpretata come una metafora dalla difficoltà dei più umili nel raggiungere i livelli più alti della società. Ascoltiamolo insieme.

giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Sarah.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
3: Brava.
2: A te.

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Manimalino.
1: Plus de musique, plus d'émotion. Radio Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. Tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera.

freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.